pieni d'odio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai notato